Ala we mo dodali rikania ole kirone kama u. Ha mo dodali rikania ole kirone maina. Ha mo dodali rikania ole kirone wajiro. Ita wo gomisi ya wena. Ebi ona bere go komara ko.